0: 都准备与英雄同偕到老噶啦。
1: 咁我就信你一次啦，你将珠宝嚟点过，不差分毫嘅。
0: 俾我睇下先。啊，立立立立，一啲都冇错，一啲都冇错咧。嗱嗱。但佢就嚟噶啦，阿丁香啊，快啲出嚟啦！